quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi.